0: bielimi no hiari.
1: Isai.
0: Ehi bialema tamai Maria.
1: Ora no shai hawa bie.
0: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiro mwenye wegwe ni kurewe. Iro mwana no mekele ni Jesu.
1: Maria no hiari, no senoglua. Yumani lebe, vejaina, biego myself.
0: Udubu bialema ki.
1: Joye bongwe tai.
0: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiro mwenye wegwe ni kurewe. Iro mwana no mekele ni Jesu.
1: Maria no chiari, no sedoglua, luane lebe, regina, biego myself.
0: Jesus Christi, chiari, anabunabima.
1: Abbiamo danni.

0: Ure pano solo bla ne wa di agirebe era biamo biamo no kiale.
1: Mera la no mi aki somera.
2: Mera la no mi aki
1: somera. Baro kanale.
2: Mera.
1: Abari manale.
2: Mera.
1: Amore si rasiole mera.
2: Mera la
1: no mi aki
2: somera. Mera.